0: Bonus track.
1: Shalom, il reino. Silvestre, mi hermano. Silvestre, otro.
2: Vamos a ver.